0: está muy escachosa y todo. Ahí están escuchando. Hasta mañana, Perito.
1: Está helado, Luca Juan.
0: Cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando, cambiando